tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se non ricordi che amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Il cuore è come il palmo della mano. Gliene serve un altro per battere come si deve.

Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore non è guardarsi a vicenda. È guardare insieme nella stessa direzione.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

0: buongiorno anche da Franco. Siamo qui questo giovedì 14 di maggio 2026. Ariete, anche gli affetti familiari sono in un clima affettuoso. Mai però, Ariete mio, pensare che tutto l'ambiente sia a vostro favore. Toro, organizzatevi per il cambio di luna, tutto vostro, tutto personale. Una magnifica, fortunata luna nuova domani e dopodomani. E Marte deve ancora arrivare, Gemelli, francamente siamo un po' invidiosi di chi avrà oggi il piacere, l'onore, la soddisfazione di essere desiderato dal segno dei Gemelli, perché lui quando desidera qualcosa lo ottiene, Cancro. Vi volevo tenere di buon umore perché la luna oggi proprio non lo è. Pazienza, domani sarà un'altra luna, un altro amore ti darò. Leone, attenti però leoni e leonesse, voi dovete essere sempre, sempre eleganti. Mai casual, come si dice. Certo, oggigiorno è difficile vedere per le nostre strade donne eleganti, uomini eleganti. A me sembrano, no, non voglio dire niente, però io do molta importanza, lo so. Tant'è vero che quando facevo la televisione ero il più elegante di tutti. E allora, detto questo, vado alla Vergine. Questa Venere, martedì prossimo, insomma, andrà in Cancro e la musica cambierà dalla mattina alla sera. Anche i nuovi amori, ci saranno accanto a Giove. E poi Marte mi andrà in Toro. Io sono molto contento per voi, Vergine, perché vi state veramente riprendendo. Bilancia, questa luna poi in Ariete, te la raccomando, perché ogni volta che voi mi sentite dire luna in Ariete, scappate, no, lasciate perdere, dai, lasciate litigare gli altri, perché non ce la fate, ve lo dico io. Scorpione, adesso invece è arrivato il momento, è l'anno buono, è l'anno importante questo. I pianeti grandi sono dalla vostra parte, avete la capacità di rinascere e adesso vedremo cosa farete sotto la luna nuova in Toro domani e dopodomani. Sagittario, Venere presto diventerà molto bella nel segno del Cancro e questa luna, ripeto, è già una luna che annuncia la fortuna in arrivo. Capricorno, non guardate dove appoggiate i piedi, e così anche cosa toccate con le vostre fine mani belle curate da pianista, le chiamo io. Ma non sarebbe meglio usare queste manone per accarezzare il vostro caro marito che ha tanto bisogno di carezze, oppure dare delle dolcezze alla vostra cara moglie? Acquario, mantenete tesoro di questa bella luna perché domani sarà completamente diversa, un po' freddina per voi, vi porterà qualche bel raffreddore. Pesci, quando io lo vedo per un segno che ha la possibilità di aumentare questo patrimonio, che ha la possibilità di non parlarmi continuamente delle bollette da pagare, di quello che non arriva a fine mese, poi alla fine ci arriviamo tutti, grazie a Dio. Dico a voi pesci, guadagnate, vi prego, approfittate di questo momento. A presto. Grazie per oggi, ci sentiamo anche domani. Come pensiero delle stelle, una cosa simpatica che me l'ha detto Marcello, un mio amico che gestisce un bel banco al Mercato Trionfale qui a Roma, E la moglie dice sempre che non si ricorda della roba, che non si ricorda dei soldi, che insomma che non ha memoria. E lui l'altro sera era un po' molto innamorato, diciamo, gli ha detto: amore, ti prego, ma non dirmi che ho la memoria corta. Io non ho dimenticato nulla dal giorno che ti ho conosciuto, ma non ho dimenticato nulla nemmeno dal giorno in cui mia mamma ha smesso di allattarmi. Era appunto la primavera del 1953.
1: Tutta la notte canzoni.

0: Giovedì 14 maggio, buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Come va? Proviamo a svegliarci insieme? Dai, proviamoci. O comunque non è detto che tutti si stiano svegliando, c'è qualcuno anche che a quest'ora torna a casa dopo il turno di notte. E allora dai, ti riaccompagno verso casa facendo gli auguri a chi porta subito il nome Mattia, santo di oggi, e facendo anche gli auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso è nato proprio di 14 maggio. Partirei dal cinema facendo gli auguri ad un regista stellare nel vero senso della parola, George Lucas, che con Star Wars, Guerre Stellari, ha inaugurato questa nuova frontiera del cinema di fantascienza. Poi auguri ad un'altra regista, figlia d'arte, che ha mantenuto alto il cognome, devo dire, che è Sofia Coppola. E poi passiamo a qualche attore. Tim Roth oggi compie gli anni, indimenticabile in tantissimi film e serie, però non possiamo non citare per esempio Le Iene e Pulp Fiction di Quentin Tarantino, oppure La leggenda del pianista sull'oceano, dove lui è 900 il protagonista. E poi auguri alla meravigliosa e bravissima Kate Blanchett e auguri stellari alla nostra Valentina, Valeria Marini. E chiuderei con gli auguri a colui che ci ha cambiato le vite, perché da quando sono arrivati i social, niente più come prima, Mark Zuckerberg. E poi passiamo a qualche fatto storico. Era il 14 maggio del 1947 quando, con lo slogan "Un teatro d'arte per tutti", un attore e un impresario teatrale, non ancora trentenni, Giorgio Streller e Paolo Grassi, fondarono il primo teatro stabile italiano, che era il Piccolo Teatro della città di Milano nell'ex cinema Broletto.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Quando ti viene nostalgia, non è mancanza, è presenza. Emozioni che tornano a trovarti.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: fix you. I Coldplay con Fix You su Dimensione Suono Soft, e noi speriamo che questa giornata si aggiusti un po', perché per ora non è che prometta benissimo, però magari poi va meglio. Questo lo scopriamo insieme tra poco con gli amici di Trebi Meteo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
4: La sicurezza
5: è Volvo.
4: La tecnologia
5: è Volvo.
4: Il prezzo
5: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid, oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazione.

0: marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
9: Ci attende una giornata di giovedì instabile tra Lombardia e Piemonte per il passaggio di una perturbazione con piogge e rovesci a carattere sparso. Non si esclude anche la possibilità di locali temporali. Temperature massime che non supereranno i 20 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Piccola Pesce di Martino con musica leggerissima su Dimensione Suono Soft. Oggi è una giornata importante, è il Bike to Work Day e quindi tra poco nell'appuntamento Good Life scopriremo quanti sono, e sono davvero tantissimi, i vantaggi dell'usare la bicicletta invece della macchina.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Oggi voglio iniziare questo appuntamento Good Life con una frase che è attribuita impropriamente ad Albert Einstein, ma che è bella chiunque l'abbia detta. E cioè, la vita è come andare in bicicletta, per mantenere l'equilibrio devi continuare a muoverti. Che secondo me è la frase che rappresenta meglio quella che è la giornata di oggi, il Bike to Work Day, cioè la giornata dedicata a chi sceglie la bicicletta per andare al lavoro. Che attenzione, non è solamente un gesto simbolico, è uno dei cambiamenti davvero più efficaci che una persona possa fare sia per la propria salute che ovviamente per il nostro pianeta. E i numeri parlano chiaro, chi pedala regolarmente ha un rischio cardiovascolare ridotto del 46%, pensa un po', livelli di stress più bassi e una qualità del sonno anche decisamente migliore. 30 minuti di bicicletta al giorno equivalgono proprio in termini di benefici a una sessione di palestra, però con un paesaggio molto più interessante sicuramente. Mentre dal punto di vista ambientale, ogni chilometro percorso in bici, invece che in macchina, aiuta proprio di tanto l'ambiente, perché in una grande metropoli, per esempio, se solo il 10% degli spostamenti avvenisse in bicicletta invece che in macchina, si eviterebbero ogni anno migliaia di tonnellate di emissioni. E tante città lo sanno, per esempio Copenaghen ha raggiunto il 62% di spostamenti quotidiani in bicicletta e Amsterdam non è lontana da questo traguardo. Però buttando anche un occhio al nostro paese, possiamo dire che anche Milano stessa, Roma, Bologna, Torino stanno moltiplicando le piste ciclabili. E ricordiamoci che i vantaggi della bici sono tantissimi, quindi se possiamo, ecco, cerchiamo di spostarci sulle due ruote, almeno oggi che è il Bike to Work Day.
1: Dimensione Suono Soft.

0: E a sorprenderci come sempre il tempo che vola incredibilmente sulle note degli stadio. Siamo già arrivati al termine della prima ora di Sveglia Insieme e lo posso dire con certezza anche senza guardare l'orologio perché vedo la redazione pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: Speciale barbecue da D'Ambros. Latte italiano HT da un litro a 75 centesimi. Philadelphia originale da 250 grammi a 2,39 euro. E mozzarella fior di latte 3% grammi a solo 1,90 euro. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro, con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38. Autochioda.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buongiorno da Francesco Di Bruno, apriamo con lo sport. Dopo lo scudetto l'Inter vince anche la Coppa Italia. Nella finale dell'Olimpico i neroazzurri di Chivu battono 2-0 la Lazio e conquistano la decima Coppa Nazionale. E poi il tennis, alle 2 di notte dopo una partita interrotta persino dai fumi della finale di Coppa Italia, Luciano Darderi ha avuto la meglio su Rafa Hodor, conquistando così la semifinale degli internazionali di Roma dove affronterà Ruud. E oggi tocca a Jannik Sinner contro Rublev. Lasciamo lo sport, è emanata un'allerta gialla a Milano per il rischio di forti temporali con possibile grandine fino alla mezzanotte. Disposte altre 10 misure cautelari, di cui 7 domiciliari, per gli scontri in stazione centrale a Milano nel settembre 2025 durante il corteo Pro Palla. Trump incontra Xi Jinping a Pechino, Cina e Stati Uniti siano partner, non rivali, ha detto Xi, per aiutarsi a vicenda a prosperare insieme superando la trappola di Tucidide, l'idea ovvero secondo cui una potenza emergente e quella consolidata siano destinate alla guerra. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Proseguiamo con questa Sveglia Insieme di giovedì 14 maggio qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Si avvicina l'estate e Milano, come ogni estate, si prepara al solito derby cittadino. Da una parte c'è chi vuole dormire giustamente con le finestre aperte e dall'altra invece c'è chi sotto quelle stesse finestre di casa canta fino alle 2:30 di notte dopo il terzo o più gin tonic. E siccome il comune questa cosa la sa molto bene, è corso ai ripari. A Porta Venezia, zona Lazzaretto, potrebbe arrivare la stretta sui The Horse con chiusura addirittura a mezzanotte. Altro che after, qui si punta proprio ad andare tutti a ninna molto presto. La decisione arriva dopo la storica causa vinta da alcuni residenti esasperati da anni di schiamazzi di musica, di bottiglie rotte e di notti quindi insonni, e il tribunale ha dato loro ragione e Palazzo Marino ora cerca di evitare il bis, e il modello potrebbe essere quello già usato in zona Garibaldi, quindi stop agli alcolici da asporto e Serrande giù prima del classico. Dai, l'ultimo drink e poi ce ne andiamo. Nel frattempo però Milano continua anche a vivere questa doppia personalità meravigliosa, capitale del design, della nightlife, degli eventi internazionali, ma anche città dove alle 23:59 minuti senti già il cameriere che ti guarda come tua madre quando da piccolo non mettevi a posto la cameretta, con quello sguardo che ti dice dai su, sbrigati. Insomma, trovare l'equilibrio tra movita e quiete sembra più difficile che trovare un taxi libero sotto la pioggia, però siamo fiduciosi che troveremo la giusta via di mezzo e saremo tutti contenti.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Quando qualcuno ti vuole davvero, non dimostra sicurezza e sfacciataggine, ma mischia nella sicurezza della sua scelta anche un po' di paura, timidezza e silenzio.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Listen.

0: Listen su Dimensione Suono Soft di Beyoncé, che qualche giorno fa abbiamo visto, dopo ben 10 anni d'assenza, risfilare sul red carpet del Met Gala, dove tra l'altro era co-presidente dell'evento. E non ha sfilato tra l'altro da sola, con lei c'erano il marito e la figlia Blue Ivy, che è meravigliosa come lei, due gocce d'acqua nonostante la figlia abbia appena 14 anni.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa

0: Benessere a ogni respiro, parola di Paolo Corazzon.
1: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
2: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
3: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
4: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
5: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
6: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
7: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
8: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
9: E c'è di più! Per 2 mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
8: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
9: Questa era un'edizione straordinaria.
10: Autorigoldi
11: a Milano dal 1906.
12: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
11: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
12: E chi può aiutarmi davvero?
11: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
12: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
11: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
13: Istituto Giglio.
14: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Bedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenbedetti.com, a Cantù in via Genova 2. Aperti anche la domenica.
15: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
16: Sogno, sogno.
17: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
18: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
19: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
20: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
21: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
22: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
23: Ci attende una giornata di giovedì instabile tra Lombardia e Piemonte per il passaggio di una perturbazione con piogge e rovesci a carattere sparso. Non si esclude anche la possibilità di locali temporali. Temperature massime che non supereranno i 20 gradi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Serenella coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Sienna Spyro con Die on This Hill su Dimensione Suono Soft. Io sfido chiunque a non aver detto almeno una volta nella vita, guardando l'armadio aperto pieno di vestiti, non ho niente da mettermi, ed è andato in crisi profonda. Ecco, tra poco nell'appuntamento Good Life ti spiego perché a un certo punto ci ritroviamo a dire questa frase.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Quante volte, soprattutto noi donne, devo ammetterlo, ci blocchiamo di fronte all'armadio aperto, che è pieno di vestiti, ma noi diciamo lo stesso che non abbiamo niente da metterci. Stiamo lì davanti a vivere una profonda crisi esistenziale e non c'è davvero gruccia che tenga, è proprio il caso di dire. E questo perché succede? Secondo gli psicologi, dentro l'armadio non ci sono solamente vestiti, ma ci sono diverse versioni di noi. C'è il vestito, per esempio, professionale da lavoro, c'è il jeans della vacanza del 2019, quella taglia 38 che ci guarda giudicante da anni, e poi quel vestito comprato online alle 2 di notte con un ottimismo incredibile, zero lucidità, che magari non abbiamo mai messo. Il punto è che spesso non manca il guardaroba, cioè manca il collegamento emotivo con quello che siamo oggi, perché noi con il tempo cambiamo, però i vestiti invece restano lì, congelati nel tempo come dei reperti archeologici di relazioni finite, di lavori cambiati, di mode forse anche discutibili passate. E infatti gli esperti ci dicono che il famoso non ho niente da mettermi in realtà significa non mi riconosco più in quello che ho. E quindi qual è la soluzione? No, tranquillo, tranquilla, non dobbiamo per forza svuotare tutto l'armadio e rifare il guardaroba stile celebrity con la carta di credito gold illimitata, magari ad averla. No, semplicemente ci basterebbe riguardare quello che abbiamo con occhi nuovi, che vuol dire per esempio reinventare degli abbinamenti e sì anche lasciare andare qualche capo senza sensi di colpa, anche se magari alcune cose hanno più memoria emotiva di certi ex, però a volte serve voltare pagina e ritrovare noi stessi anche facendo un po' di decluttering.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese in due.

0: Quando la mattina a quest'ora abbiamo probabilmente la testa piena di perché, arriva anche Annie Lennox a cantarci il suo. Why su Dimensione Suono Soft al termine di questa seconda ora di Sveglia Insieme, quindi tra poco ascoltiamo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano!
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutta la Lombardia.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Fermo! Hai visto?
13: Non può essere!
12: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
12: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
14: Autorigoldi a Milano dal 1906.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buongiorno da Francesco Di Bruno. È emanata un'allerta gialla a Milano per il rischio di forti temporali con possibile grandine fino alla mezzanotte di oggi. L'omicidio di Sara Centelle, che a Costa Volpino reggono le aggravanti Depp Badan, è stato condannato all'ergastolo. Disposte altre 10 misure cautelari, di cui 7 domiciliari, per gli scontri in stazione centrale a Milano del settembre 2025 durante il corteo Propal. E veniamo allo sport, partiamo dal calcio. Dopo lo scudetto, l'Inter vince anche la Coppa Italia. Nella finale dell'Olimpico, i nerazzurri di Chivu battono 2-0 la Lazio e conquistano così la 10ª Coppa Nazionale. E poi il tennis, alle 2 di notte, dopo una partita interrotta persino dai fumi della finale di Coppa Italia, Luciano Darderi ha avuto la meglio su Rafa Odar, conquistando la semifinale degli internazionali di Roma, dove affronterà il norvegese Ruud. Oggi tocca a Sinner contro Rublev. Xi Jinping accoglie Trump a Pechino, cita la trappola di Tucidide e avverte rischio di guerra se Taiwan gestita male. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Dai che anche oggi siamo arrivati all'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. A Milano ormai non ci basta più vedere i classici gatti in giro per il quartiere, magari che dormono sui cofani delle macchine caldi. No, Milano punta sempre più in alto e infatti è successo che in un parco dell'Interland è spuntato niente di meno che un felino africano. Sì, perché tra Arese e Garbagnate è stato avvistato un servalo, anche detto gatto pardo, elegante ma con maculato, zampe lunghissime, praticamente il gatto dopo un master nella savana. E all'inizio sembrava una leggenda metropolitana. Ho visto un felino enorme nel parco, la classica frase che uno può sentire dopo tre aperitivi. E invece no, era tutto vero. I carabinieri forestali l'hanno avvistato e sono intervenuti isolando l'area, l'hanno narcotizzato e l'hanno portato in una struttura sicura. Ora il punto è questo: il serbalo non è un micione esotico da salotto, è un predatore africano e in Italia detenerlo è vietato, è reato. Quindi mentre tutti noi fatichiamo semplicemente magari a tenere viva una piantina di basilico sul balcone, c'è evidentemente qualcuno che pensava in maniera sbagliata di poter gestire un felino della savana in appartamento. Non si fa, per fortuna tutto è bene quel che finisce bene, ma tu pensa cosa abbiamo rischiato: famiglie al parco, bambini sull'altalena e in mezzo un animale uscito da un documentario di National Geographic. Per fortuna, ripeto, tutto è bene quel che finisce bene.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano. Sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: You are not alone. Sì, è vero, perché non sei da solo o da sola. Ci siamo noi a tenerti compagnia e tra poco arriva anche Branco con tutti i suoi consigli.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Oltre il sentiero dorato
5: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
6: Regia di Gabriella Foletto.
7: Il 27 maggio alle ore 20:30
8: al Teatro Pime di Milano.
4: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
5: www.artenelcuore.it.
9: Vi aspettiamo!
10: Dove c'è talento?
11: Non esistono barriere.
12: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
13: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338

0: Sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in Via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocauto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta.
1: Qui il capitano. Siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
2: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
3: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
4: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
10: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
11: Dimensione Suono Soft.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: Robbie Williams con Angels su Dimensione Suono Soft. Che giornata ci aspetta oggi? No, non è che dobbiamo guardare il cielo per capirlo, anche perché le stelle a quest'ora non si vedono, però ce le spiega per bene Branco. Lui ci dà tutti i consigli per affrontare al meglio la giornata e ci dice in sostanza quello che ci aspetta. E allora ascoltiamolo segno per segno.
1: Buongiorno anche da Branco. Siamo qui questo giovedì 14 di maggio 2026. Ariete, anche gli affetti familiari sono in un clima affettuoso. Mai però, Ariete mio, pensare che tutto l'ambiente sia a vostro favore. Toro, organizzatevi per il cambio di luna, tutto vostro, tutto personale. Una magnifica, fortunata luna nuova domani e dopodomani. E Marte deve ancora arrivare, Gemelli, francamente siamo un po' invidiosi di chi avrà oggi il piacere, l'onore, la soddisfazione di essere desiderato dal segno dei Gemelli, perché lui quando desidera qualcosa lo ottiene, Cancro. Vi volevo tenere di buon umore perché la luna oggi proprio non lo è. Pazienza, domani sarà un'altra luna, un altro amore ti darò. Leone, attenti però leoni e leonesse, voi dovete essere sempre sempre eleganti, mai casual, come si dice. Certo, oggigiorno è difficile vedere per le nostre strade donne eleganti, uomini eleganti. A me sembrano, no, non voglio dire niente, però io do molta importanza, lo so. Tant'è vero che quando facevo la televisione ero il più elegante di tutti. E allora, detto questo, vado alla Vergine. Questa Venere, martedì prossimo, insomma, andrà in Cancro e la musica cambierà dalla mattina alla sera. Anche i nuovi amori, ci saranno accanto a Giove. E poi Marte mi andrà in Toro. Io sono molto contento per voi, Vergine, perché vi state veramente riprendendo. Bilancia, questa luna poi in Ariete, te la raccomando, perché ogni volta che voi mi sentite dire luna in Ariete, scappate, no, lasciate perdere, dai, lasciate litigare gli altri, perché non ce la fate, ve lo dico io. Scorpione, adesso invece è arrivato il momento, è l'anno buono, è l'anno importante questo, i pianeti grandi sono dalla vostra parte, avete la capacità di rinascere e adesso vedremo cosa farete sotto la luna nuova in Toro domani e dopodomani. Sagittario, Venere presto diventerà molto bella nel segno del Cancro e questa luna, ripeto, è già una luna che annuncia la fortuna in arrivo. Capricorno, non guardate dove appoggiate i piedi, e così anche cosa toccate con le vostre fine mani belle curate da pianista, le chiamo io. Ma non sarebbe meglio usare queste manone per accarezzare il vostro caro marito che ha tanto bisogno di carezze, oppure dare delle dolcezze alla vostra cara moglie? Acquario, mantenete tesoro di questa bella luna perché domani sarà completamente diversa, un po' freddina per voi, vi porterà qualche bel raffreddore. Pesci, quando io lo vedo per un segno che ha la possibilità di aumentare questo patrimonio, che ha la possibilità di non parlarmi continuamente delle bollette da pagare, di quello che non arriva a fine mese, poi alla fine ci arriviamo tutti, grazie a Dio. Dico a voi pesci, guadagnate, vi prego, approfittate di questo momento. A presto. Grazie per oggi, ci sentiamo anche domani. Come pensiero da Aristide è una cosa simpatica, che me l'ha detto Marcello, un mio amico che gestisce un bel banco al Mercato Trionfale qui a Roma. E la moglie gli dice sempre che non si ricorda della roba, che non si ricorda dei soldi, che insomma che non ha memoria. E lui l'altro sera era un po' molto innamorato, diciamo, gli ha detto: amore, ti prego, ma non dirmi che ho la memoria corta, io non ho dimenticato nulla dal giorno che ti ho conosciuto, ma non ho dimenticato nulla nemmeno dal giorno in cui mia mamma ha smesso di allattarmi. Era appunto la primavera del 1953.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Quale pezzo migliore per concludere queste tre ore di sveglia passate insieme? Come sono andate? Eh sì, perché è già arrivato il momento di tirare le somme, dico già, perché almeno per me queste tre ore sono volate. Spero anche per te. Tra poco ci salutiamo per bene, intanto posso dire che questa era la mitica, la splendida, la meravigliosa Etta James con At Last su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E quindi vogliamo tirarle queste somme? Come è andata questa sveglia? Spero bene, spero sia andata nel modo migliore possibile, però questo è solo l'inizio. Adesso dobbiamo affrontare il resto della giornata. Però intanto direi che pensiamo alle cose che abbiamo qui nell'immediata vicinanza. Cioè dobbiamo affrontare intanto la mattinata. E qui andiamo sul sicuro perché adesso c'è la compagnia di Francesco Cavuoto, che è già arrivato, quindi ti lascio con lui. Ti auguro uno splendido giovedì, dai che è già giovedì, e se vuoi noi ci sentiamo domani mattina, che è venerdì, per l'ultima sveglia forse lavorativa della settimana. E allora sappi che io ti aspetto qui domani mattina dalle 6 fino alle 9. Raggiungimi pure quando vuoi. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Con Denicar, dolce partire!
6: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
5: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
6: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
5: Citroen C3 Aircross da 15.990.
6: Fiat Pandina da 12.490.
5: Alfa Romeo Junior da 26.990.
6: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
5: Denicar.it.
7: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo. Buona idea.
8: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
12: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
14: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Spray al peperoncino nello studentato di Via Frigia a Milano, scatta l'evacuazione per l'aria irrespirabile, nessuno però è finito in ospedale. Emanata un'allerta gialla a Milano per il rischio di forti temporali con possibile grandine fino alla mezzanotte di oggi. Disposte altre 10 misure cautelari, di cui 7 domiciliari, per gli scontri in stazione centrale a Milano del settembre 2025 durante il corteo Pro Pal. L'omicidio di Sara Centelle che a Costa Volpino reggono le aggravanti, Depp Badan condannato all'ergastolo. Lo sport, partiamo dal calcio. Dopo lo scudetto, l'Inter vince anche la Coppa Italia. Nella finale dell'Olimpico, i nerazzurri di Chievo battono 2-0 la Lazio e conquistano così la decima Coppa Nazionale. E poi il tennis, restiamo a Roma. Luciano Darderi vince 2-1 contro Rafa Odar, si regala la semifinale agli internazionali di Roma, dove affronterà Ruud. Oggi tocca a Sinner contro Rublev. Xi Jinping accoglie Trump a Pechino, cita la trappola di Tucidide e avverte il rischio di guerra se Taiwan gestita male. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
17: Un buon giovedì da Francesco Caboto e da Dimensione Suonosoft. Oggi è il 14 di maggio, ben trovato, ben trovata. Ci penso io ad accompagnarti fino alle 13 tra il relax e la musica della radio del benessere Dimensione Suonosoft. Le Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, insomma i classici appuntamenti dal mattino che ci danno notizie dal mondo del food, dal mondo del benessere, dal mondo dei viaggi. Insomma, c'è un mondo di roba da scoprire qui questa mattina insieme a me. Sei pronto? Ti va di affrontare questo nuovo viaggio? E allora affrontiamolo insieme. Prima Voce del Cinema, Aforisma d'amore e poi tanta musica per te.
18: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
19: Il mio sentimento per te è grande come la giovinezza, senza tremiti o baci o piedi scolpe. Il nostro amore per la carta pura è la stampa migliore, dove lo sguardo attira il sentimento. È l'acme della luna.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

0: come una stella di
1: Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway, Dimensione Sono Soft in questo giovedì gnocchi. Tra poco torniamo con Travel Experience, Beppone il Pellegrino già pronto per raccontarci i suoi fantastici viaggi.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
6: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
8: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
12: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
13: Shop like a Fox!
14: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
15: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
16: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
17: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
18: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
18: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta.

0: mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
1: Mutuo Under 36 BCC Carate e Treviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
2: Speciale barbecue da D'Ambros. Maialino porzionato a 3,49 euro al chilo. Fusi di pollo a solo 3,10 euro al chilo. E quattro branzini da 200-300 grammi a solo 1,82 euro al pezzo. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
4: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
5: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto, in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
8: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani. Invece, quale sarà oggi la destinazione dove ci condurrà Beppone Pellegrino, il nostro cicerone d'eccezione? Lo scopriamo anche oggi in questa mattinata su Dimensione Suonosoft.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Siamo in Europa. Ragazzi, Vienna è una città che sembra costruita per essere armoniosa. Tutto è ordinato, elegante, proporzionato. E il Ringstrasse è il simbolo di questo equilibrio. Praticamente è un grande viale che abbraccia la città. Un circolo, proprio una via rotonda, circondata da teatri, musei, palazzi storici. Quando si cammina qui hai la sensazione che tutto sia al posto giusto, perfettamente sistemato. Vienna è stata per secoli il centro della musica europea. È in questo contesto che emerge una figura come Mozart, un talento fuori scala capace di scrivere capolavori con una naturalezza impressionante. Ma qui la musica non è solo arte, è anche identità. Tanti anni fa c'era un cantante, si chiamava Falco, la canzone era The Commissar Gero, me la ricordate? Bellissima, scritta, arrangiata, musicata ed è per la prima volta esibita live a Vienna. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Michael Bublé con Home chiude la nostra prima ora in questo giovedì 14 maggio sulla radio del benessere Dimensione Suonosoft. Tra poco le ultime notizie, poi si riparte nell'ora delle Good Life.
1: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Dolce partire.
8: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
9: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
8: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
9: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
8: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
9: Info su denicar.it.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Moka Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati 3 nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. 3 spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocauto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta.
16: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
18: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
19: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
20: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Oggi la procura dovrebbe affidare l'incarico al consulente tecnico per analizzare la scatola nera del tram deragliato a Milano lo scorso febbraio. Si cercano dettagli su cosa è successo. Extra costi per le Olimpiadi, il sindaco Sala esclude che tutti i 113 milioni congelati da Palazzo Marino andranno alla Fondazione 2026. La spesa per il comune dovrebbe essere solo di 25 milioni, quindi i restanti fondi verranno usati per altre opere della città. Spray al peperoncino nello studentato di Via Frigia a Milano, scatta l'evacuazione per l'aria irrespirabile, nessuno è finito in ospedale. Calcio, l'Inter dopo lo scudetto vince anche la Coppa Italia. Nella finale dell'Olimpico i nerazzurri di Chievo battono 2-0 la Lazio e conquistano la 10ª Coppa Nazionale. Tennis, Dardari vince 2-1 contro Rafa Odara e si regala la semifinale agli internazionali di Roma dove affronterà Ruud. Oggi tocca a Sinner contro Rublev. E poi Xi Jinping accoglie Trump a Pechino, cito la trappola di Tucidide e avverte rischio di guerra se Taiwan gestita male. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Tra poco ti dirò una cosa che nessun adulto vuole sentirsi dire, ma che potrebbe abbassarti lo stress in soli 30 secondi. Good Life avrà la risposta per te. Si riparte intanto nell'ora della radio del benessere con Lucio Battisti e Penso a te, e prima ancora Stefano Mondini, voce del cinema e un dolce aforisma d'amore.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
21: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

0: vorrai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Tiziano Ferro, ti scatterò una foto, dimensione suono soft. Tra poco, in 30 secondi, ti tolgo completamente lo stress. A tra pochissimo, resta lì, good life.
3: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
6: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
7: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
8: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
12: Fermo, hai visto?
13: Non può essere.
12: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
11: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
12: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
17: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
18: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
17: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
18: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
17: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
19: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
11: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
2: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
1: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
2: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
1: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
9: C4 Divani da vivere.
0: aperti la domenica pomeriggio.
13: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare.

0: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Hai mai provato a ballare come un pollo? No, no, dico sul serio, non sto giocando. E i gomiti larghi, movimento ridicolo, totale perdita di dignità, non l'hai mai fatto? E allora oggi potresti farlo, perché oggi rivalutiamo un ballo antico, il ballo del qua qua, che da bambini sembrava una assoluta scemenza e da adulti invece, diciamo, lo mette pure un po' in imbarazzo. Eppure la psicologia ci dice una cosa molto interessante: muoversi in modo buffo abbassa lo stress immediatamente, perché quando fai movimenti assurdi il cervello riceve un messaggio chiarissimo: ehi, tranquillo, non siamo in pericolo. Il cortisolo, l'ormone dello stress, inizia a calare. In pratica è impossibile restare serissimi e arrabbiati mentre stai imitando un'anatra impazzita, e la biologia a volte è meravigliosamente stupida. Pensa che questa melodia nasce in Svizzera negli anni 50 grazie a un fisarmonicista che probabilmente non immaginava minimamente di creare uno dei tormentoni più assurdi del pianeta Terra. E oggi ovunque feste, villaggi turistici, Oktoberfest, ma forse il suo vero superpotere è un altro: ricordarci che ogni tanto dobbiamo smettere di prenderci troppo sul serio. E la leggerezza non è superficialità, è ossigeno mentale. Quindi oggi ascolta zio Frank, fai una prova, anche solo per 10 secondi mentre aspetti il caffè o sei solo in cucina, muoviti in modo assurdo, perché magari i problemi restano ma tu li affronti con una risata in più. Good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: Angun con Snow on the Sahara a chiudere la nostra prima metà della mattinata qui su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'ora dei segreti in tavola con Francesca Romana Barberini, ma prima ci colleghiamo con la nostra redazione per ascoltare insieme le ultime notizie.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
5: Usautocenter.it. Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano.
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutta la Lombardia.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38. Autochioda.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Francesco Di Bruno. Oggi la procura affiderà l'incarico al consulente tecnico per analizzare la scatola nera del tram deragliato a Milano lo scorso febbraio. Si cercano dettagli su cosa è successo. Extra costi per le Olimpiadi. Il sindaco di Milano Sala esclude che tutti i 113 milioni congelati da Palazzo Marino andranno alla Fondazione 2026. La spesa per il comune dovrebbe essere solo di 25 milioni, quindi i restanti fondi verranno usati per altre opere in città. Spray al peperoncino nello studentato di via Frigia a Milano, scatta l'evacuazione per l'aria irrespirabile, nessuno però è finito in ospedale. Calcio, dopo il 21esimo scudetto, l'Inter vince anche la sua 10ª Coppa Italia e i neroazzurri di Chievo ieri sera hanno battuto 2-0 la Lazio. Anche il tennis, Luciano Darderi vince contro Rafa Odar e si regala così la semifinale agli internazionali di Roma, dove domani affronterà il norvegese Ruud. Oggi tocca a Sinner contro Rublev. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
11: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
13: Chi ha seguito il dibattito ieri pomeriggio al Senato, Meloni che rispondeva al question time riservato al Presidente del Consiglio e botta e risposta, soprattutto come inevitabile con le opposizioni, si è reso conto che in realtà siamo in piena campagna elettorale, anche se neanche sappiamo quando saremo chiamati al voto, presumibilmente, se avanti così, a settembre dell'anno prossimo. Manca più di un anno. Un anno e oltre di campagna elettorale? C'è da rimanere interdetti, ma il clima è proprio quello, gli argomenti sono proprio quelli. Tutto va bene, tutto va male, dobbiamo venirci incontro? No, dobbiamo contrapporci. Ed è chiaro ed evidente che quando prevalgono i toni duri, ad esempio Meloni che ricorda ancora il peso enorme del super bonus dell'era Conte 2, non a caso governo di 5 Stelle e PD insieme, quella è durezza. E dall'altra parte il ridente Renzi, uno dei predecessori di Meloni, che paragona la maggioranza di governo alla famiglia Adams, e scusate se è poco. Se il clima è questo, se i toni sono questi, se si va avanti così, il rischio è che i problemi del paese restino accantonati sullo sfondo, in una contrapposizione che serve soltanto a dire votate ancora per noi, no, cambiate e votate per noi. Ma è questa la politica?
11: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Gavotto e da Dimensione Suono Soft. A Milano l'estate non è solo fa caldo, bevi di più, è molto più seria di così, perché il caldo in città non è democratico. Se vivi in una casa ai piani alti, poco isolata, senza ombra, senza ventilazione o senza possibilità di raffrescamento, rischi molto di più, soprattutto se sei anziano, fragile, solo o con problemi di salute. E poi c'è l'effetto isola di calore. Asfalto, cemento, mattoni assorbono sole tutto il giorno e lo rilasciano di notte. Qual è il risultato? Quelle belle notti tropicali in cui la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi e dormire diventa una specie di sport olimpico. Nel 2025 Milano ne ha avute 73, non proprio due serate afose e via. Il comune prova comunque a muoversi con il progetto Oasi Urbane, più verde, più ombra, più spazi pubblici, più freschi, perché ormai non basta gestire l'emergenza quando arriva l'allerta, bisogna prevenire, che è sempre meglio che curare. E anche noi possiamo fare la nostra parte: evitare il sole nelle ore peggiori, bere spesso, mangiare leggero, rinfrescare casa prima che diventi un forno e controllare ovviamente chi è più fragile dando una mano, perché il caldo non è soltanto una questione di meteo, è una questione di salute, di case, di quartieri e anche di giustizia sociale. E allora ognuno può fare la propria parte. Si riparte invece verso un'ora di musica con il teorema non di Pitagora ma di Marco Ferradini, e prima ancora una voce del cinema e un dolce aforisma d'amore, tutto per te.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Più dolce sarebbe la morte se il mio sguardo avesse come ultimo orizzonte il tuo volto, e se così fosse, mille volte vorrei nascere per mille volte ancora morire.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Un'emozione per sempre con Eros Ramazzotti nella mattinata di Dimensione Suonosoft. Tra poco torniamo con Segreti in Tavola. Francesca Romana Barberini ha tante cose da raccontarci.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
5: E risolviamo. Buona idea.
6: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
11: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Oltre il sentiero dorato
13: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
14: Regia di Gabriella Foletto.
15: Il 27 maggio alle ore 20:30
16: al Teatro Pime di Milano.
12: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
13: www.artenelcuore.it.
17: Vi aspettiamo!
18: Dove c'è talento?
19: Non esistono barriere.
20: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
21: Basta rimandare,
22: i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
20: E chi può aiutarmi davvero?
22: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
20: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
22: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
23: Istituto Giglio.
24: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
25: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
26: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
27: Wow!
26: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
28: Bello il parapendio!
26: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
29: Autorigoldi!
30: A Milano dal 1906.
0: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
1: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
2: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
3: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
4: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: L'essenziale, solo l'essenziale, Fra, mi raccomando, come al solito, arriva dritto al punto, al cuore dei tuoi contenuti dal mondo del food. Ma lo fa lei ogni giorno, sì, Francesca Romana Barberini, con due appuntamenti giornalieri qui su Dimensione Suono Soft. Ascoltiamo quello del mattino.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Giovedì si parla di vino a Segreti in tavola, lo facciamo in compagnia di un amico, di un esperto appassionatissimo. Lui è l'autore del libro Piacere, Vino, quindi tutti i segreti per conoscerlo da vicino. Maurizio Dattero. Maurizio, bentornato a Segreti in Tavola.
3: Ciao Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, oggi parliamo veramente di segreti, di un vino segreto, sostanzialmente.
3: Lo conoscono in pochi, è vero?
2: In pochi, esatto. I segreti del vino segreto. Come si chiama questo vino segreto?
3: Questo vino segreto si chiama Cagnulari ed è uno di questi tipici vitigni autoctoni che sono talmente poco diffusi che a volte sono proprio dei segreti in effetti. No? Però mi piace, lo sai, noi ne parliamo spesso di vitigni autoctoni italiani e a volte proprio di vitigni che vengono coltivati in alcune zone molto ristrette e che quindi conoscono in pochi, purtroppo per ora, ma insomma anche noi contribuiamo magari, no, nel nostro piccolo,
2: certo,
3: a farli conoscere un po' di più.
2: Assolutamente. In questo caso parliamo di Cagnulari.
3: Esatto, il nome, tanto per cominciare, nessuno sa da dove derivi, quindi non possiamo partire da lì. La cosa interessante è che è un vitigno che è diffuso quasi esclusivamente nel nord-ovest della Sardegna, quindi nella provincia di Sassari, diciamo tra Sassari e Alghero. Usini è il paesino più importante di quella zona e quello che sappiamo è che a quanto pare si è diffuso in Sardegna durante la dominazione spagnola, cioè c'erano gli aragonesi, quindi parliamo di quasi un millennio fa, e pare che sia imparentato con il vitigno bovale, che invece è diffuso soprattutto a sud della Sardegna. Il Cagnulari però, ecco, lo troviamo solo qua nel nord ovest ed è un vitigno rosso molto interessante perché segue un po' la storia di tanti altri vitigni autoctoni italiani, e cioè il fatto che erano molto diffusi durante tutti i secoli precedenti al 1800, coltivato solitamente dalle famiglie così per la propria sopravvivenza e per il proprio piacere. Poi però molti di questi, come sappiamo, durante il 1900 sono caduti un po' in disgrazia, un po' per colpa della fillossera, un po' perché erano tempi difficili fra due guerre eccetera, e quindi si sono scelti dei vitigni un po' più conosciuti, più facili e più facilmente vendibili. Poi per fortuna verso la fine del 1900 alcuni viticoltori un pochino più illuminati e poi anche proprio il desiderio del pubblico di riscoprire alcune cose più specifiche, tipiche, locali, ha portato alla riscoperta di tanti vitigni autoctoni, fra questi appunto il Cagnulari, che come dicevo si trova principalmente a nord-ovest della Sardegna, fra Alghero e Sassari. È un vitigno che ha la particolarità di accumulare una bella quantità di zuccheri, un po' come il primitivo, no? Quindi si carica bene di zucchero, quindi poi sviluppa anche un bel po' di alcol durante la fermentazione, però ha anche il vantaggio di avere una buona acidità, quindi un bel vino rosso da bere abbinandolo a una carne arrosto, anche all'agnello, insomma un vino da cucina di terra, ecco.
2: Maurizio, grazie mille per averci svelato i segreti del Cagnulari, il vino segreto di Sicilia, di Sardegna, scusa, pardon. Noi ci sentiamo giovedì come sempre per scoprire nuovi segreti in tavola sul vino.
3: Grazie a te, a presto.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da

0: Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli a chiudere le prime tre ore, quelle canoniche, su Dimensione Suono Soft. Tra poco l'ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere. Tutte per te.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
7: Dammi qua.
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
9: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Moca Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Moca Auto, ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Moca Auto, la mobilità si evolve, la passione resta.
11: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
12: E mi ricoverano.
11: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
13: In tutta la Lombardia.
14: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
15: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38. Autochioda.it.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Oggi la procura affiderà l'incarico al consulente tecnico per analizzare la scatola nera del tram deragliata a Milano. Lo scorso febbraio si cerca di capire cosa sia realmente successo. A Pavia Manetti, un 19enne, dirigeva un sodalizio criminale finalizzato alla discriminazione razziale e religiosa con l'apologia del genocidio del popolo ebraico. 15 perquisizioni in tutta Italia, anche a Torino. Tra le altre notizie di cronaca, a Milano arrestati due cubani e un peruviano, denunciate anche due ragazze minorenni, hanno aggredito un 25enne cinese per un cellulare. A Pavia invece manette ad un 25enne per due rapine violente a danno di due centri massaggi. Incendio nella notte in un'azienda agricola di San Giacomo delle Segnate, siamo in provincia di Mantova, a fuoco 25 rotoballe di fieno. Lo sport, all'Inter la Coppa Italia, i nerazzurri hanno battuto 2-0 la Lazio, poi il tennis, Luciano Darderi vince 2-1 contro Rafa Oddar e va in semifinale agli internazionali di Roma, oggi Sinner contro Rublev. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
0: Buon pomeriggio, ben trovato, ben trovata sulla radio del benessere, quella che ti regala leggerezza e sicuramente tanta musica, la nostra playlist iconica con un successo soft dietro l'altro di ieri, di oggi e di domani. Si parte, allora vuoi sapere il primo? Va bene, si è firmato da Bob Marley, non ti dico quale, lo scopri tra pochissimo, tra qualche istante, dopo aver ascoltato però un dolce aforisma d'amore.
18: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
19: Nella mia vita ho imparato ad amare, sorridere, essere felice, essere forte, lavorare duro, essere migliore, essere fedele. Ma non potrò mai imparare a dimenticarti.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Shakira, Carlo Santana, Illegal, Dimensione, Suono Soft. La nostra playlist torna tra pochissimo. Stai lì, non ti muovere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni. Subito tue.
6: Speciale barbecue da D'Ambros. Salsiccia Luganega a solo 3,99 euro al chilo. Bracciole di coppa con osso a 4,89 euro al chilo. E insalatine da 100 grammi in tanti gusti a solo 69 centesimi. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
7: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti.

0: 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
1: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
9: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
10: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
11: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
12: Dimensione suono soft.

C'è Phil Collins nel pomeriggio dell'ora della decompressione su Dimensione Suono Soft, momento in cui arriviamo rilassati, chill, fino al momento del pranzo, in cui incontriamo anche Fabiana Sera, che poi invece ti accompagna fino alle 5 di questo giovedì 14 maggio. Ritorniamo in Italia, Cesare Cremonini e Band, Luna Pop, Un giorno migliore.

0: e con Harry Styles chiudiamo il nostro appuntamento di giovedì 14 maggio qui su Dimensione Suono Soft. La Fabi è arrivata e ti accompagnerà per le prossime 4 ore. Io ti mando un abbraccio, ci sentiamo domani per l'ultimo appuntamento della settimana. È venerdì, venerdì. Ti auguro una splendida giornata, sempre all'ascolto della tua radio del cuore. Ciao!
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Dolce partire.
3: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
2: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
3: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
2: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
3: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
2: Info su denicar.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
7: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
8: Vivi l'outdoor da Agri Brianza, a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
9: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
10: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
11: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo

0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
1: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il caso Garlasco, con il ritrovamento di alcuni appunti ignoti scritti a penna nella prima richiesta di archiviazione su Sempio, atti inviati alla Procura di Brescia che indaga sul filone della corruzione legata alla vecchia inchiesta appunto su Andrea Sempio. A Pavia Manetti, un 19enne, dirigeva un gruppo criminale finalizzato alla discriminazione razziale e religiosa con l'apologia del genocidio del popolo ebraico, 15 perquisizioni in tutta Italia. Tra le notizie di cronaca, a Milano in manette due cubani e un peruviano, denunciate anche due ragazzi minorenni, hanno aggredito un 25enne cinese per un cellulare, e a Pavia invece manette ad un 25enne per due rapine violente a danno di due centri massaggi. Lo sport, all'Inter la Coppa Italia, i nerazzurri hanno battuto 2-0 la Lazio. Poi il tennis, Luciano Darderi vince 2-1 contro Rafa Oddar e va in semifinale agli internazionali di Roma, con oggi il programma Sinner contro Rublev. Alla finale ci sarà anche il presidente Mattarella. Dall'estero, la visita del presidente americano Trump a Pechino è storica, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping. Trump, la relazione con la Cina tra le più durature della storia. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Eccoli qua, altre 4 ore insieme in questo primo pomeriggio del giovedì 14 maggio, grazie sempre a quel ragazzaccio di Cavuoto che ti tiene compagnia al mattino. E poi arrivo io, Fabiana Sera, grazie di aver scelto anche per il tuo primo pomeriggio Dimensione Suono Soft due Good Life bellissime anche per questo primo pomeriggio. La prima poi ti farà proprio completamente innamorare. Presente quando dici no, non ci posso credere, bellissimo, perché ti racconterò la storia di un uomo speciale che ci ha fatto innamorare per anni e anni e anni, e tra un po' capirai il perché. E poi, come ogni giovedì, che si rispetti, ti parlo di un modo di dire, ecco, oggi non di un proverbio ma di un modo di dire che ti piacerà tanto e ti farà tanto rilassare. Come ti fa rilassare la musica di Dimensione Suono Soft? Primo pezzone davvero stupendo, Omen Nomen. Si comincia, dai, buon pomeriggio.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Sentirti presente senza poterti avere è un graffio sul cuore che non può guarire.

0: Come incancellabile è l'imperatore rosso Eleganza. Di chi sto parlando? Magari l'hai capito, io te ne parlo tra pochissimo nella prima Good Life di oggi pomeriggio.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo? Da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
7: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
12: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica. Tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
13: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com. Da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
14: Oltre il sentiero dorato
15: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
16: Regia di Gabriella Foletto.
17: Il 27 maggio alle ore 20:30
18: al Teatro Pime di Milano.
14: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
15: www.artenelcuore.it.
19: Vi aspettiamo!
20: Dove c'è talento?
21: Non esistono barriere.
22: Amici e quattro zampe e non solo, hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Vedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica. Garden Vedetti. Seguici sui social per novità, consigli ed offerte esclusive.
23: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati, ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
24: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
0: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
1: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
2: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8

Celebrare un centenario non è solamente un esercizio di memoria per commemorare qualcuno, ma un modo per ricordarci quanto la bellezza possa elevare la nostra qualità della vita. Oggi, nel 1926, nasce a Milano Valentino Garavani, l'uomo che il mondo avrebbe poi imparato a conoscere semplicemente come l'ultimo imperatore della moda. La sua storia oggi compie un secolo e non parla solamente di passerelle o di abiti sontuosi. Racconta un'idea di esistenza dove l'armonia e la cura di ogni dettaglio sono una forma

0: suprema di amore e rispetto verso gli altri. Conosce un aneddoto meraviglioso legato alla nascita del suo mitico Rosso Valentino, la sua icona cromatica globale. Tutto inizia da un giovane Valentino che durante una serata al teatro del liceo di Barcellona rimane folgorato da una signora vestita di rosso in un palco. Quella visione di forza ed eleganza pura lo porta a creare una tonalità sua che non esisteva, unica, un equilibrio magico tra il cinabro, la porpora, il carminio. È un rosso che illumina, è un rosso unico, è il Rosso Valentino. Per lui vestire bene o circondarsi di cose belle non è stato mai un atto di vanità, ma un gesto di gentilezza, una cortesia, come diceva lui, che facciamo al mondo che ci circonda. Quindi festeggiare oggi i suoi 100 anni significa non dimenticarlo, riscoprire l'orgoglio dell'eccellenza italiana e soprattutto lasciarci ispirare ogni giorno dalla sua instancabile ricerca della perfezione. V ci insegna che prenderci cura di un particolare, che sia il modo in cui apparecchiamo la tavola, il colore che scegliamo di indossare, è un ingrediente fondamentale per vivere meglio. La bellezza è una medicina per l'anima che ci aiuta a camminare a testa alta, con più fiducia e con un pizzico di quella magia imperiale che solo Valentino ha regalato al mondo. Auguri Valentino. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: You. Mamma mia, Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, ultimo disco di quest'ora qui su Dimensione Suono Soft, e adesso in linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
4: Il quadrotto?
3: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
5: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio. La cresima di tuo nipote. Il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
7: Fermo! Hai visto?
8: Non può essere!
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
10: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
11: Autorigol di... A Milano dal 1906.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
16: Mocha Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocha Auto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocha Auto. La mobilità si evolve. La passione resta.
17: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
18: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Partiamo dal caso Carlasco con il ritrovamento di alcuni appunti ignoti scritti a penna nella prima richiesta di archiviazione su Andrea Sempio, atti inviati ora alla Procura di Brescia che indaga sul filone della corruzione legata alla vecchia inchiesta sull'amico di Marco Poggi. A Pavia è manetto un 19enne che dirigeva un gruppo criminale finalizzato alla discriminazione razziale e religiosa con l'apologia del genocidio del popolo ebraico, 15 perquisizioni in tutta Italia. E sempre a Pavia usava la tessera carburante della Croce Rossa per fare benzina alla sua auto, denunciato un volontario, il rifornimento ad un importo complessivo di circa 8.000 euro. Lo sport, all'Inter la Coppa Italia, i nerazzurri ieri hanno battuto 2-0 la Lazio all'Olimpico, poi il tennis con Dardari che vince 2-1 contro Rafa Odar e va in semifinale internazionali di Roma, oggi nel pomeriggio l'incontro Sinner-Rublev, alla finale anche il presidente Mattarella. La visita del presidente americano Trump a Pechino è storica, lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping. Trump, la relazione con la Cina tra le più durature della storia. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Comincio con te questa seconda ora in questo giovedì di maggio 14. Sono Fabiana Sera, grazie perché hai scelto anche oggi Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax, degli appuntamenti sul territorio, la sagra dell'asparago rosa, che già l'asparago è il re di questo periodo ed è buonissimo, poi se è anche rosa va bene. Ti sto parlando della zona di Monza, Mezzago, dal 30 già aprile, quindi cominciato già da qualche giorno, fino al 23 maggio, quindi c'è ancora una decina di giorni per onorare questa meravigliosa sagra dell'asparago rosa, giunta figurati alla 66esima edizione, quindi un mese nella cornice di Palazzo Archinti, una manifestazione che accoglie appassionati e non, con un sacco di cose buone da mangiare, una proposta gastronomica che unisce tradizione e qualità, io aggiungerei anche quantità, perché ci sono un sacco di cose buone da mangiare in questa sagra di qualità. Menù tutto quanto, naturalmente Sava Santier a base di asparago rosa, che se non lo conosci devi assolutamente assaggiare. Vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto. Mezzago, Palazzo Archinti, fino al 23 maggio. Continuiamoci alla musica di Dimensione Sono Soft, primo discone di quest'ora, direi, Lucio Battisti con Il mio canto libero. Buon pomeriggio.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Vi sono la foga dell'amore, il flusso pulsante del desiderio, i sussurri segreti degli amanti, quella irresistibile malia che fa impazzire anche l'uomo più razionale.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Hai presente il detto si stava meglio quando si stava peggio? Ecco, probabilmente la Svezia ha avviato una rivoluzione che potrebbe riguardarci molto presto e io te ne parlo tra poco.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva dimensione suono soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Giglio. Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano.
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutta la Lombardia.
9: Sogni una cantina a vista?
10: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
14: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
13: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
14: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
15: C4 Divani da vivere.
14: Aperti la domenica pomeriggio.
16: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
17: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
18: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
17: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
18: Questa era un'edizione straordinaria.
19: Autorigoldi!
20: A Milano dal 1906.
21: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
20: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
17: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
20: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro

0: Passina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Passina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Passina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su Fassina.it.
1: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
2: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
3: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Ma insomma, questo digitale che era entrato nelle scuole di ogni grado, misura e luogo, con la promessa che avrebbe migliorato, no? Gli apprendimenti, il desiderio di apprendere da parte dei ragazzi grazie a strumenti performanti e bla bla bla, adesso che cosa fa? Alcuni studi in Svezia hanno dimostrato che invece non ha aiutato per niente, e il dato di fatto è che in tutto il mondo, nel momento in cui è partito il processo di integrazione del digitale, l'apprendimento è sceso da qualunque parte in tutti quanti i ragazzi. E quindi la Svezia che cosa fa? Poiché sta avanti anni luce, piano piano reintegrerà carta, penna e calamaio, quindi progressivamente in questi anni, già dall'anno scorso le scuole dell'infanzia non sono più obbligate a utilizzare gli strumenti digitali, e inoltre dalla fine di quest'anno entrerà in vigore il divieto di utilizzo non solo dei cellulari ma anche dei tablet, e piano piano si reintegreranno i libri di testo, carta, penna e calamaio. Qui dove il mare

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 74-75, i Connells, naturalmente li hai riconosciuti, e chiuderò un'altra ora insieme. Adesso linea per le nostre news ai nostri giornalisti.
1: Obischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie dal Tamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Oltre il sentiero dorato
8: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
9: Regia di Gabriella Foletto.
10: Il 27 maggio alle ore 20:30.
11: Al Teatro Pime di Milano.
12: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
8: www.artenelcuore.it.
13: Vi aspettiamo!
14: Dove è Trento?
15: Non esistono barriere.
16: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
17: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
18: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
19: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
18: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
20: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
21: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
22: Shop like a Fox.
23: Con Denicar, dolce partire.
24: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
25: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
26: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
27: Citroen C3 Aircross da 15.990.
28: Fiat Pandina da 12.490.
29: Alfa Romeo Junior da 26.990.
30: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
31: Denicar.it.
32: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
33: Affidati al numero uno nel ritiro del l'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
34: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
35: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
36: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
37: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Se iniziamo dallo sport, dal tennis, dagli internazionali di Roma. Sinner in semifinale, Rublev battuto in 2-7, 6-2, 6-4. Con uno stanziamento di 61 milioni di euro, la Regione Lombardia ha deciso di finanziare oltre 3,5 milioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali per abbattere le liste d'attesa in sanità, stanziamento che rientra nel pacchetto sulle liste d'attesa approvato lunedì dalla Giunta. A Pavia usava la tessera carburante della Croce Rossa per fare benzina alla sua auto, denunciato un volontario. I rifornimenti hanno un importo complessivo di circa 8.000 euro. Il maltempo annunciato ha fatto sentire i suoi effetti intorno a mezzogiorno nel Varesotto, con piogge e una grandinata che ha imbiancato in particolare il centro storico di Varese e l'area dei giardini estensi. Oltre 65.000 pasti senza glutine nelle scuole di Milano oggi per la settimana nazionale della celiachia, iniziativa del Comune di Milano e di Milano Ristorazione a favore di educazione alimentare e inclusione. La visita del presidente americano Trump a Pechino è storica, così dice il presidente cinese Xi Jinping. Trump, la relazione con la Cina tra le più durature della storia. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Eccola qui un'altra ora insieme a me, Fabiana Sera, insieme a te che hai scelto di ascoltare la nostra radio che parla di benessere, di relax, di green, di sostenibilità. Ops! Che cosa ho fatto? Ti ho anticipato il tema della prossima Good Life. Lo sai che il giovedì e il venerdì si fa Culture House, culturone, si parla di modi di dire, di proverbi. Oggi non parliamo di un proverbio, ma appunto di una parola, di un modo di dire che non fa parte della nostra lingua italiana, ma fa parte di una lingua molto molto lontana da noi, ma che ci farà rilassare da morire. Perché appunto ti ho parlato di green e sostenibilità, quindi ce ne andiamo nelle foreste e stiamo proprio tanto tanto bene. Come stiamo bene? Collegamento un po' forzato, ascoltando la nostra musica, primo disco di quest'ora, classicone 1988, vincitore del festival di quell'anno, Perdere l'amore, arriva Mr. Massimo Ranieri, buon pomeriggio.
36: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
1: Perché la vita non distrugge, non porta via i ricordi. Quando sembra che ti odia, poi ti ama e ti travolge.
2: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: tutti i colori della mia vita c'è zucchero. Io tra un po' ti parlo di Yutori, detto un po' in giapponese. Si è sentito che sono proprio madrelingua giapponese. Yutori, tra un po' nella prossima Good Life.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro, chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
5: Speciale barbecue da D'Ambros. Latte italiano HT da un litro a 75 centesimi, Philadelphia originale da 250 grammi a 2,39 euro e mozzarella fior di latte 3% grammi a solo 1,90 euro. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
7: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
6: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata. Qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
7: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
8: C4 Divani da
7: aperti la domenica pomeriggio.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
11: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
15: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
16: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
17: Dolce partire.
18: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
19: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
18: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
19: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
18: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
19: Info su denicar.it.
20: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
21: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
22: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: I giapponesi lo chiamano proprio così, yutori, quella pausa che separa un impegno dall'altro, il tempo che noi chiamiamo il tempo perso. Ma perché lo chiamiamo così? Ma sbagliamo tantissimo. Quel vuoto che per noi non serve veramente a nulla se non a vivere. Hai detto niente in quell'istante che ti ricorda che vivere non è solamente fare, performare, essere sempre i primi della classe. Specialmente noi non abbiamo capito nulla, perché invece i giapponesi ci possono dare una lezione di grande vita, perché non è tempo perso. Abbiamo riempito ogni angolo del nostro tempo con scadenze, obiettivi, notifiche. Ci illudiamo che l'efficienza sia il segreto della felicità, ma nel farlo abbiamo sacrificato la bellezza del vuoto, così dicono i giapponesi. La bellezza del vuoto, quell'attimo in cui puoi fermarti, guardare il cielo, scappare in un bosco, respirare aria pura e sentire che per un momento non c'è nulla che devi fare, ma puoi fare. Forse è per questo che ci sentiamo così annoiati e stanchi, perché non abbiamo goduto del vuoto. Non perché lavoriamo troppo, ma perché non ci fermiamo mai davvero. Il senso della vita è nei momenti di yutori, dicono i giapponesi. Non sarà produttivo, ma è tanto reale, perché è proprio lì, in quel vuoto di cui tanto abbiamo paura, che possiamo ritrovare noi stessi e la nostra vera creatività. Anche se non vai in un bosco, magari chiudi gli occhi, ti rilassi e crei, anche se non te ne accorgi subito. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì,

0: Noi ne parliamo sempre del fatto che il qui e ora è il segreto di una bella vita, di una good life. Claudio Baglioni con La vita è adesso, l'aveva capito già tantissimo tempo fa. Chiudere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft, adesso le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale Decis Alpha. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Ami lo stile italiano. Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500. Allora è il momento.

0: rottamazione full LED. Può essere tua da 18.500 euro chiave in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
2: E mi ricoverano.
1: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
3: In tutta la Lombardia.
4: Fermo, l'hai visto?
5: Non può essere!
4: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
6: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
4: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
7: Autorigol di...
8: A Milano dal 1906.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
12: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Il tram deragliato il 27 di febbraio a Milano, al via le operazioni sulla scatola nera, serviranno a far luce sull'incidente e su eventuali anomalie del mezzo. Unico indagato al momento è il conducente per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose. 61 milioni di euro da Regione Lombardia per finanziare 3,5 milioni di prestazioni ambulatoriali e abbattere le liste d'attesa. Le misure fanno parte del pacchetto sulla sanità approvato lunedì dalla Giunta. Il maltempo annunciato ha fatto sentire i suoi effetti intorno a mezzogiorno. In Lombardia una grandinata ha imbiancato il centro storico di Varese e l'area dei giardini estensi, nevicate a ponte di legno tonale. Nelle prime ore del pomeriggio fiocchi sulle montagne in provincia di Brescia. Tennis internazionale d'Italia, Sinner in semifinale, Rublev battuto in 2-7, 6-2, 6-4. Domani incontrerà uno tra Medvedev o lo spagnolo l'Andalus. L'incontro Cina-Stati Uniti, il presidente cinese Xi, rischio guerra se Taiwan è gestita male, Trump siamo d'accordo su Hormuz aperto, poi l'invito alla Casa Bianca per il 24 di settembre. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
15: Ti rinnovo il mio miglior buon pomeriggio, la voce è sempre quella di Fabiana Sera. Grazie perché hai scelto Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere, del relax. E lo sai che a volte, a inizio ora, ti proponiamo degli eventi sul territorio che ci sono particolarmente piaciuti, soprattutto quando ritornano a gran voce, quando li abbiamo aspettati con tanta ansia. Sabato 16 e domenica 17 ritornano due mercatini curati da Red Room a Milano, il sabato di Lambrate e il Red Bazaar sul Naviglio. Sabato 16 è la volta del sabato di Lambrate, dalle 10 alle 19 in via Conte Rosso, che festeggia, pensa, i suoi 11 anni con una nuova edizione e ben 70, quest'anno sono 70 gli espositori, tra artigiani, artisti e illustratori da tutta Italia. Poi c'è, come sai bene, la musica dal vivo tra jazz e la piccola orchestra country dei degli 18 Hills in chiusura, e alle 11 e alle 16 è previsto anche il laboratorio per bambini tutti pazzi per la scienza con esperimenti dal vivo. E poi domenica ci sarà il Red Bazaar sul Naviglio, che dalle 12 alle 20 animerà l'alzaia del Naviglio Pavese dalla Darsena a Via Gola. Insomma, non perderlo, baci come sempre, facci sapere se ti è piaciuto. Intanto la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone di quest'ora, i Beatles con Something. Buon pomeriggio.
16: Parole, canzoni d'amore.
2: Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Ti amo e ti amerò fino alla morte. E se c'è una vita dopo che... ti amerò allora.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Budapest, George Ezra. Io tra un po' ti parlo dell'Italia con una notizia che è proprio veramente una notizia positiva che proprio non ci aspettavamo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni, come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
4: Io sono Carolina Kostner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
5: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
6: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
7: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
8: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
9: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
10: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
11: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
12: Shop like a Fox.
13: Con Denicar, dolce partire.
14: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato.
15: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
16: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
17: Citroen C3 Aircross da 15.990.
18: Fiat Pandina da 12.490.
19: Alfa Romeo Junior da 26.990.
20: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
21: Denicar.it. Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
22: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
23: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
22: E chi può aiutarmi davvero?
23: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
22: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
23: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
24: Giglio. Edizione straordinaria, da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
25: E c'è di più! Per 2 mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
24: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
25: Questa era un'edizione straordinaria.
26: Autorigoldi!
27: A Milano dal 1906.
0: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
3: La sicurezza
4: è Volvo.
3: La tecnologia
4: è Volvo.
3: Il prezzo
4: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
26: Dimensione suono soft.

E allora voglio dartela proprio questa bellissima notizia: l'Italia verso il record turismo, perché in quest'anno sono attesi 141 milioni di nuovi arrivi di turisti che tornano in Italia, ci vengono per la prima volta, e una spesa pari a 132 miliardi di euro. Le stime di Demoscopica indicano una nuova crescita del settore, ma sembrano quasi stupiti queste persone. Tornano a salire i viaggi anche degli italiani, mentre il mercato estero vale ormai oltre la metà delle presenze. Ma chissà come mai? Ma chissà perché queste persone vogliono venire in Italia? Probabilmente perché è uno dei paesi più belli del mondo? Probabilmente perché come si mangia in Italia non si mangia da nessuna parte? Probabilmente perché abbiamo il patrimonio dei monumenti più grande del mondo? Ma chissà perché? Ma perché siete stupiti?

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Vedi come si può toccare un pezzo intoccabile, come almeno tu nell'universo della meravigliosa Mia Martini. L'ha fatto Elisa, l'ha fatto benissimo, e noi te l'abbiamo proposto come ultimo disco, per quel che mi riguarda, nel primo pomeriggio di Dimensione Sono Soft è diventato pieno pomeriggio. Adesso un piccolo recap e poi le news. Oggi nella prima Good Life di questo primo pomeriggio su Dimensione Sono Soft ti ho parlato dell'imperatore rosso eleganza, il rosso Valentino. Oggi avrebbe compiuto 100 anni, ma noi lo ricordiamo sempre con molto affetto, ci manca tantissimo, scomparso a gennaio, ma è sempre un buon motivo per ricordarlo e per parlare di lui e della sua eleganza e di quello che ci ha lasciato Valentino Garavani. Nella seconda Good Life abbiamo parlato di un modo di dire bellissimo, Yutori, il tempo perso non esiste, lo possiamo impiegare anche quando non ce ne accorgiamo, con tantissima creatività, e quindi abbiamo parlato di questo. Io ti ringrazio, ti saluto, domani c'è il Thanks God It's Friday, mi raccomando non mancare dalle 13 in poi, buona serata.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
4: Mocha Auto raddoppia, anzi triplica! A Monza sono arrivati 3 nuovi spazi pensati per te! Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. 3 spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocha Auto, ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocha Auto, la mobilità si evolve, la passione resta.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da AutoChiodo da trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro, con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da AutoChioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere ciascuno i due cittadini cinesi mandanti dell'incendio che ha distrutto un emporio in via Cantoni e provocato la morte di 3 ragazzi che dormivano all'interno, di 17, 19 e 24 anni. Condannato a 21 anni l'autore materiale del rogo. A Vigevano, nel Pavese, è arrestato un 23enne, ritenuto responsabile di 2 rapine e lesioni personali ai danni delle titolari di 2 centri massaggi. A Milano presentata la Fashion Week Uomo, tornano le sfilate in città dal 19 al 23 giugno. Tennis internazionali d'Italia, 2 italiani in semifinale. Jannik Sinner ha battuto Andrei Rublev, domani la sfida Luciano Darderi, Casper Ruud. Ciclismo, Giro d'Italia, si sta correndo la 6ª tappa, Pestum-Napoli. Flotilla partita dalla Turchia, una nuova missione per Gaza. Iran, il governo, è tornato a rivendicare il diritto di controllare lo stretto di Hormuz. È nostro e non lo cederemo mai. L'informazione torna tra un'ora.
13: Buon pomeriggio, ben ritrovata, ben ritrovato qui su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Oggi è giovedì 14 maggio 2026. Io sono Roberto e anche oggi, dopo Fabiana Sera, che saluto, ti accompagnerò fino alle 21, ma soprattutto lo farà la nostra musica meravigliosa. Tanti successi di oggi e tantissimi classici, e poi non mancheranno gli appuntamenti di sempre con Francesca Romana Barberini, con le notizie di Good Life, con la redazione, con Enrico Mentano con l'aforisma all'inizio di ogni ora. E a seguire una meraviglia, dolce meraviglia musicale, solo per te.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
14: E poi all'improvviso, senza nemmeno una ragione, il suo sguardo incrocia il tuo. E ti cambia la vita.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: just like a song when we were young.
1: Eccola sulla tua radio del benessere con la sua voce magnifica, Adele con When We Were Young.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi. Si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo.
6: E risolviamo. Buona idea.
7: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brico OK. Se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
8: Brico OK. Più vicino a te.
6: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
9: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
10: Sogni una cantina vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
11: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
10: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
11: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
14: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
15: Sogno, sogno.
16: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
17: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
18: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
19: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
20: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
21: A
0: Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
21: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox!
22: Alex International. Alex International.
23: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
24: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
25: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
26: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
25: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
27: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
28: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
27: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Era Natalie Imbruglia con la sua versione di questa canzone che si intitola Torn. E a questo punto del pomeriggio è il momento di ospitare Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentornati a Segreti in tavola. Quale frutto vi riporta all'infanzia? C'è un frutto che vi ricorda quando eravate bambini? Per me, sul gradino più alto dei miei frutti della memoria, ci sono le nespole, che maturano proprio in questi giorni, tra la fine della primavera e l'inizio dell'estate, tra maggio e giugno. La mia nonna aveva un bellissimo albero di nespole nel suo giardino. Però sapete che non tutte le nespole sono uguali. Infatti, quelle che troviamo oggi, che si trovano più facilmente, diciamo, sui banchi del mercato, sono le nespole giapponesi, coltivate soprattutto nel sud Italia, dalla Campania alla Sicilia, ma anche nel Lazio. Invece esiste la nespola europea, anche, che è più antica e selvatica, che però ormai è rara, era l'albero della mia nonna. E le nespole appunto si coltivano, ma capita ancora di trovare questi alberi cresciuti spontaneamente nei giardini di campagna e ai margini dei campi. Sono piante generose, sono piante resistenti, amate anche per la loro bellezza, perché hanno queste bellissime grandi foglie verdi e questi frutti che sembrano delle piccole albicocche, ma in realtà sono molto diverse. Come si capisce quando una nespola è davvero matura? Beh, intanto dal colore, che deve essere di un bel arancione intenso, ma soprattutto dalla consistenza, deve essere bella morbida al tatto, quasi delicata. Se troppo dura, sicuramente sarà ancora acerba e anche leggermente acidula, proprio astringente, direi. Dal punto di vista nutrizionale, le nespole sono un piccolo concentrato di benessere, perché sono ricche di acqua, di fibre, di vitamina A e vitamina C, aiutano quindi l'idratazione e hanno poche calorie. Contengono anche il potassio, che è un prezioso alleato soprattutto con l'arrivo del caldo. In cucina sono molto versatili, si possono mangiare fresche, magari appena colte, questi sono i miei ricordi di infanzia, ma diventano ottime anche nelle marmellate, nelle crostate, nelle macedonie, anche nei chutney, proprio da preparare per fare degli abbinamenti con le carni o con i formaggi. E c'è chi le usa persino per preparare dei liquori casalinghi oppure delle salse agrodolci, appunto per accompagnare le carni bianche. Anche le nespole però, mi raccomando, durano poco, e forse proprio questo è il loro fascino, perché arrivano all'improvviso e se ne vanno in fretta, quindi bisogna proprio cogliere l'attimo, però possiamo, come dire, ci rimane quel sapore dolce, leggermente nostalgico della primavera, quindi cerchiamo le nespole e consumiamole, perché sono davvero molto buone e molto, fanno anche molto bene. Noi ci sentiamo domani naturalmente qui su Dimensione Suono Soft per scoprire nuovi segreti in tavola insieme. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che

0: Jovanotti con la sua dolcissima A te nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. La musica si ferma, ma per dare spazio tra pochissimo alla nostra redazione con le ultime notizie.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
5: Meno di quanto pensi! Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
6: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
7: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Maldive, la Farnesina conferma la morte di 5 subitaliani durante un'immersione. Il caso dei 30 secondi, chiesta la condanna a 2 anni per violenza sessuale nel processo di secondo grado bis a Milano che vede alla sbarra un ex sindacalista dell'aeroporto di Malpensa, vittima una hostess. Peculato, indebito utilizzo e falsificazione, usava la tessera carburante della Croce Rossa per fare benzina alla sua auto. Denunciato un volontario a Pavia, effettuati circa 8.000 euro di rifornimenti. Serviti oggi oltre 65.000 pasti senza glutine nelle scuole milanesi, l'iniziativa di Comune e Milano Ristorazione a favore di educazione alimentare e inclusione per la Settimana Nazionale della Celiachia. Mare, aumentano le bandiere blu, la Liguria regina per numero di località, nuovo riconoscimento, 4 comuni in Lombardia. Tennis, internazionali d'Italia, 2 italiani in semifinale, Jannik Sinner ha battuto Andrei Rublev, domani la sfida, Luciano Darderi, Casper Ruud. Riconsegnate in un pacco fatto pervenire al comune di San Benedetto del Tronto le 2 cinture di Raffaella Carrà rubate dalla mostra Rumore, a lei dedicata. L'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sono Soft. Ho una notizia per chi ama le due e le quattro ruote, perché il regno degli appassionati a motore e a pedali, appunto a due e quattro ruote, verrà allestito a Chiuduno in provincia di Bergamo proprio questo weekend, 16-17 maggio, per una nuova edizione di una manifestazione che richiama migliaia di appassionati e intenditori nel centro fieristico cittadino. 2 giornate per tuffarti nella ricerca frenetica all'accessibilità di culto grazie alla sezione dedicata ai ricambi e agli accessori. Da non perdere anche la mostra Scambio per tutti gli appassionati di modellismo e l'esposizione dedicata alle auto d'epoca che ti aspetta con momenti divertenti di competizione. Informazioni sul sito mostrascambiobustoarsizio.it.
10: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Le parole ti amo. Scrivile sulla sabbia, nell'acqua e nel vento.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Per te ogni giorno solo dolce musica. Su Dimensione sono Soft Sam Smith con I'm Not The Only One.
1: Prenditi una pausa, respira. Con Dimensione Suonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensione Suonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
11: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
12: Sogno, sogno.
13: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
14: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
15: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
16: La sicurezza
17: è Volvo.
16: La tecnologia
17: è Volvo.
16: Il prezzo
17: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
18: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
19: Oltre il sentiero dorato
20: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
21: Regia di Gabriella Foletto.
22: Il 27 maggio alle ore 20:30
23: al teatro Pime di Milano.
19: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
20: www.artenelcuore.it.
24: Vi aspettiamo!
25: Dove c'è talento?
26: Non esistono barriere.
27: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
28: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
29: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
30: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
31: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da chilometro rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
32: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
33: E mi ricoverano.
0: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
1: In tutta la Lombardia.
2: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
3: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica, tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Dimensione suono soft.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Una delle canzoni più belle degli Eurythmics, con questa armonica sul finale di Stevie Wonder, There Must Be an Angel, su Dimensione Sonosoft. Tornando alla musica italiana, approfitto per ricordarti che ci sono ancora un po' di biglietti disponibili, allora non perdere l'occasione. Per quale appuntamento? Quello all'Ippodromo SNAI La Maura con Cesare Cremonini il 10 giugno.
1: Anche qua

0: Voce unica, Freddie Mercury con I Was Born to Love You su Dimensione Sonosoft. Si conclude così un'altra ora di splendida musica e quindi tra pochissimo tornerà la redazione.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Dolce partire.
7: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
8: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
7: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
8: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
7: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
8: Info su denicar.it.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: A Foxtown tornano i Family and Friends e lo shopping diventa ancora più conveniente. Dal 14 al 18 maggio, solo per 5 giorni, approfitta di extra sconti fino al 50% sui prezzi outlet delle migliori firme di moda, sport e accessori. L'occasione perfetta per rinnovare il tuo stile con offerte imperdibili.
11: Foxtown a Mendrisio, aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19. Shop like a Fox.
13: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di fare un passo in più. Da Mocauto scopri la nuova Fiat 500 Hybrid edizione speciale Torino. Ancora più carattere con badge esclusivo, colori dedicati, dotazione full LED. Essere tua da 18.500 euro chiavi in mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Maldive, la Farnesina ha confermato la morte di 5 sub-italiani durante un'immersione. Sono di Milano, Poirino, Genova e Padova. Il prolungamento della metro 5 da Milano a Monza, disponibili le risorse necessarie, oltre 576 milioni di euro. Pronto il decreto interministeriale, seguirà il bando per la gara d'appalto, ne danno notizia i sindaci dei due comuni, Beppe Sala e Paolo Pilotto. Peculato, indebito utilizzo e falsificazione, usava la tessera carburante della Croce Rossa per fare benzina alla sua auto, denunciato un volontario a Pavia. Effettuati circa 8.000 euro di rifornimenti. Ciclismo, Giro d'Italia, sesta tappa, Pestum Napoli, primo in volata Davide Ballerini, maglia rosa sempre il portoghese Afonso Eulalio. Il Pentagono ha sospeso l'invio di 4.000 soldati americani in Europa. Il presidente USA, Donald Trump, ha reso noto d'aver ricevuto l'assicurazione da parte della Cina che non fornirà armi all'Iran. L'informazione torna tra un'ora. Spazio ad Enrico Mentana.
16: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Ci sono vicende come gli amori della canzone che fanno dei giri enormi e poi ritornano giù uguali a come le avevamo lasciate. Tra queste il caso della Grazia Nicole Minetti, che ha sollevato, come si sa, un putiferio, una serie di articoli e di denunce, di demistificazioni e di scandalizzazione. Poi però, a quanto pare, le indagini affidate dal Quirinale attraverso il Ministero della Giustizia alla Procura Generale di Milano hanno riportato le cose al punto di partenza. Non ci sono elementi per togliere la concessione della grazia all'ex animatrice delle cosiddette cene eleganti, che eleganti non erano, di Silvio Berlusconi. A quanto pare anche la denuncia di una supposta massaggiatrice che avrebbe partecipato a nuove cene eleganti nella super tenuta in Uruguay di Cipriani e Minetti, anche quella testimonianza pare priva di qualsiasi riscontro, dice proprio la Procura Generale di Milano, che è pronta, per quel che si sa, a concedere definitivamente il via libera al mantenimento del provvedimento di grazia. E che dire, che bisogna stare attenti noi tutti che facciamo informazione al fatto che poi è giusto indagare, è giusto sollevare il velo, è giusto accendere i riflettori sulle vicende che paiono oscure. Poi però non è sempre negativo è quello che tale ci sembra. E questo, se mi permettete, può riguardare anche altre vicende, tra cui quella di Garlasco. Attenzione a mettere la croce addosso all'uno o all'altro.
16: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: E dopo le notizie si torna alla musica di Dimensione Suonosoft, la tua radio del benessere. Buonasera a te, sono Roberto, anche oggi insieme fino alle 21, sì, con i nostri meravigliosi successi. Ora ascoltiamo un nuovo aforisma d'amore e poi una canzone che onestamente, così, con la fantasia, avrei voluto cantare io, ma forse è meglio lasciarlo fare a chi sa cantare veramente. Con September Morn, Neil Diamond.
16: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Potresti evitare di entrare sempre nei miei pensieri la notte? Vorrei tentare di dormire qualche volta.
18: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: Dimensione Suono Soft.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: era Robbie Williams con Sex Dub nella sera della tua radio del benessere. Un capolavoro della musica nato in un momento inaspettato. Parleremo di questo stasera in Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
4: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
3: E chi può aiutarmi davvero?
4: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
3: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
4: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
5: Giglio. Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo, buona idea.
6: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
8: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno. Sogno.
9: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
10: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
11: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
12: Maggio è il mese della mamma, il mese dei grazie e dei regali fatti col cuore. E se quest'anno fosse qualcosa che dura nel tempo, da Auto Chioda trovi offerte davvero incredibili. Fiat 500 ibrida da 14.950 euro, Jeep Avenger da 19.900 euro, Opel Corsa e Citroen C3 da 12.900 euro, Peugeot 208 da 13.900 euro e MG3 da 13.950 euro. Con formula zero pensieri, servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Da Auto Chioda, Melzo via Vespucci 2, San Giuliano Milanese via Tolstoi 38, autochioda.it.
13: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
14: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
15: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
14: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
16: Speciale barbecue da D'Ambros. Maialino porzionato a 3,49 euro al chilo. Fusi di pollo a solo 3,10 euro al chilo. E 4 branzini da 200-300 grammi a solo 1,82 euro al pezzo. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
17: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
18: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
17: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
19: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
20: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
19: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
20: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
21: C4 Divani da vivere.
20: aperti la domenica pomeriggio.
0: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
21: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
22: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
24: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
25: Nelle prossime ore perturbazione attiva sul Piemonte e sulla Lombardia con fenomeni piuttosto diffusi e localmente anche di forte intensità, specialmente sulle zone di pianura. Per la giornata di venerdì transiterà una nuova perturbazione atlantica, porterà piogge, rovesci ma anche la neve sui settori alpini. Le temperature massime diurne saranno in calo, valori che su Torino e su Milano non andranno oltre i 15-17 gradi. Con questo è tutto. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
26: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Era Luciano Ligabue con Piccola stella senza cielo nella sera di Dimensione Sonosoft. E in Good Life questa sera parliamo proprio di musica. Nel 1965 i Beatles registrarono una delle loro storiche canzoni, Yesterday, destinata a diventare una delle canzoni più celebri al mondo. Paul McCartney raccontò di aver composto la melodia appena sveglio, dopo averla sognata nella sua stanza a Londra. Temendo di dimenticarla, corse subito al pianoforte, non avendo ancora un testo definitivo, usò parole provvisorie ispirate alla colazione. Per settimane, quello che sarebbe diventato l'inno alla nostalgia più celebre di sempre, fu intitolato Scrambled Eggs, ovvero uova strapazzate. Tutto questo ci racconta una verità profonda su creatività e benessere. Le grandi idee non arrivano quasi mai sotto sforzo o in momenti di tensione, ma quando la mente è rilassata e aperta, magari proprio durante il riposo.
1: Dimensione Suono Soft. We'll be right back.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. Yeah.

0: Le giornate di Dimensione Sonosoft sono ricche anche di classici straordinari, come in questo caso gli anni 80 della musica italiana con gli Stadio e Acqua e Sapone.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
2: Con Denicar, dolce partire!
3: Imperdibili sconti sulle chilometri zero con super offerta finanziaria, anche senza usato!
2: Come Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
3: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990.
2: Citroen C3 Aircross da 15.990.
3: Fiat Pandina da 12.490.
2: Alfa Romeo Junior da 26.990.
3: Solo da Denicar, a Milano e a Bergamo.
2: Denicar.it.
4: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
5: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
6: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 16, 23 e 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
7: Amilo stile italiano. Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500. Allora è il momento di

0: può essere tua da 18.500 euro chiavi mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive in una grotta a 50 metri di profondità. Le vittime sono Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri di Borgomanero nel Novarese e Muriel Oddenino di Poirino nel Torinese. Gianluca Benedetti, originario di Padova. Il prolungamento della metro 5 da Milano a Monza, disponibili le risorse necessarie, oltre 576 milioni di euro. Pronto il decreto interministeriale, seguirà il bando per la gara d'appalto, ne hanno dato notizia ai sindaci dei due comuni, Beppe Sala e Paolo Pilotto. Ricordiamo domani a Milano lo sciopero dei mezzi pubblici di ATM dalle 8.45 alle 15. La neve di maggio imbianca la Lombardia, dalle montagne della Valtellina alle Grigne Lecchesi, Grandine a Varese. Ciclismo, Giro d'Italia, sesta tappa, Pestum Napoli, primo in volata Davide Ballerini, maglia rosa sempre il portoghese Afonso Eulalio. Calcio, il TAR, Prefettura e Lega di Serie A trovino un accordo sul derby di Roma. Medio Oriente, domani altro round di colloqui a Washington tra Libano e Israele, l'informazione torna tra un'ora.
5: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Ringrazio la redazione per gli ultimi aggiornamenti e per te ancora tantissima dolce musica fatta di successi di ieri e di oggi, come sempre. Ecco un nuovo aforisma d'amore e subito dopo Joe Cocker con You Can Leave Your Hat On.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Padre e figlio. Madre e bambino, fratello e sorella sono uniti dal cuore, gli innamorati sono uniti dall'anima.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Proprio domani, venerdì 15 maggio, uscirà il suo nuovo singolo che si intitola Amore. Abbiamo ascoltato Elisa con un suo classico qui su Dimensione Suona Soft, era Broken.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: La sicurezza
4: è Volvo.
3: La tecnologia
4: è Volvo.
3: Il prezzo
4: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
6: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
7: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
8: Sogno, sogno.
9: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
10: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
11: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
12: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
13: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
16: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
16: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
17: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
18: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
17: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
18: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
19: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
20: Alex International. National.
21: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
22: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
23: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
24: Nelle prossime ore perturbazione attiva sul Piemonte e sulla Lombardia con fenomeni piuttosto diffusi e localmente anche di forte intensità, specialmente sulle zone di pianura. Per la giornata di venerdì transiterà una nuova perturbazione atlantica, porterà piogge e rovesci ma anche la neve sui settori alpini. Le temperature massime diurne saranno in calo, valori che su Torino e su Milano non andranno oltre i 15-17 gradi. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Che duetto, Andrea Bocelli insieme a Giorgia con Vivo per lei nella sera di Dimensione Sono Soft. Una domanda, hai già visto il film Michael? Se non l'hai ancora fatto, ti suggerisco di farlo al più presto. E Michael Jackson lo ascoltiamo ora su Dimensione Sono Soft con Man in the Mirror.

0: vita.
1: E questa era l'ultima canzone del nostro giovedì insieme nella sera della tua radio del benessere. Mango, con amore per te. Tra poco, nella sera di Dimensione Sono Soft, un ultimo momento dedicato all'informazione con la nostra redazione e a seguire tante e dolci canzoni d'amore per te. Io sono Roberto, ti devo salutare. Ti ricordo che domani mattina si tornerà in diretta alle 6 con Laura Buono, mentre io ti aspetto, come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 17, qui sulla tua radio del benessere. Buona serata, ciao!
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
6: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
8: Autorigol di...
9: A Milano dal 1906.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Moka Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati 3 nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. 3 spazi esclusivi, un'unica grande firma. Mocauto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buona serata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive in una grotta a 50 metri di profondità. Le vittime sono Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacalla. 2 trentunenni piemontesi, Federico Gualtieri di Omegna e Muriel Oddenino di Poirino. Gianluca Benedetti, originario di Padova. Il prolungamento della metro 5 da Milano a Monza, disponibili le risorse necessarie, oltre 576 milioni di euro, pronto il decreto interministeriale, seguirà il bando per la gara d'appalto. Ricordiamo domani a Milano lo sciopero dei mezzi pubblici di ATM dalle 8.45 alle 15. Calcio, il TAR non ha deciso sul ricorso, Prefettura e Lega di Serie A trovino un accordo sul derby di Roma, vertice in corso in Prefettura. Intesa Stati Uniti-Cina, niente armi nucleari per l'Iran. Domani altro round di colloqui a Washington tra Libano e Israele. È tutto per l'informazione. Buona serata con Dimensione Suono Soft.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: Non avrei potuto vivere senza questa passione, senza questo amore. C'è tanta gente che muore tutti i giorni perché non trova la persona che la ami.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
5: Sono Paolo Corazzon, uno che di aria, beh, se ne intende. Con InnoAir puoi godere dell'aria pulita tutti i giorni come se fossi in montagna. I purificatori InnoAir eliminano pollini, batteri, smog, virus, agenti inquinanti e allergeni con un'efficacia del 99,99% per un'aria pulita e respirabile. Ideali a casa, in ufficio, nei luoghi ad alta frequentazione. Visita innoair.it e regala tanta salute. InnoAir, benessere a ogni respiro. Parola di Paolo Corazzon.
6: Sogni una cantina a vista?
7: Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Qui il capitano, siamo in fase di avvicinamento a Dermaland. Preparatevi allo sbarco e a riscoprire la vostra pelle.
10: Dermaland è dermatologia, trattamenti laser e medicina estetica. Tutto in un unico posto. Vieni a provare Observe, il nuovo dispositivo per conoscere tutto della tua pelle. Dermaland è a Besana in Brianza. Prenota una visita su dermaland.it.
11: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
16: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
17: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dolce partire.
3: Da Denicar sali a bordo della tua nuova auto. Continuano gli sconti sulle auto aziendali con super offerta finanziaria.
2: Come la nuova Lancia Y Hybrid automatica da 17.490 euro.
3: Alfa Romeo Stelvio Veloce Q4 da 39.990 euro.
2: Peugeot 208 Allure Benzina 100 cavalli da 15.990 euro.
3: Solo da Denicar a Milano e a Bergamo.
2: Info su denicar.it.
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
8: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
7: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
8: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
9: C4 Divani da
8: Aperti la domenica pomeriggio.
10: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni. Subito tue.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
11: Da quando mi sono innamorato di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fermo! Hai visto?
3: Non può essere!
2: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerrata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigoldi a Milano dal 1906.
6: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
7: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
6: e risolviamo. Buona idea.
7: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
6: E la qualità la trovi in ogni stagione.
7: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
8: Brick OK, più vicino a te.
6: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
9: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
10: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
10: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
10: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
11: Istituto Giglio.
12: Hai solo fame? O fame di eventi? Fino al 24 maggio torna la Merlata Food Parade. Ti aspettano masterclass, food battle, promozioni esclusive, cene evento tutte da vivere e ospiti di eccezione come Andrea Mainardi e Roberto Valbuzzi. Qui non si guarda soltanto, si assaggia, si gioca, si partecipa. Tutti i dettagli su merlatabloommilano.com. Ti aspettiamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
13: Moca Auto raddoppia, anzi triplica. A Monza sono arrivati tre nuovi spazi pensati per te. Scopri l'innovazione elettrica nel nuovo showroom BYD in Viale Lombardia 86. Vieni a provare lo stile e la dinamicità della gamma MG in via Rigoboito 114 e lasciati affascinare dal design e dalla tecnologia Mazda in Viale Sicilia 114. Tre spazi esclusivi, un'unica grande firma. Moca Auto. Ti aspettiamo a Monza per farti vivere nuove emozioni al volante. Moca Auto. La mobilità si evolve, la passione resta.
1: Canzoni d'amore.

0: Abbracciami. Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Oltre il sentiero dorato.
3: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30.
6: Al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dove Trento?
9: Non esistono barriere.
10: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
11: E mi ricoverano!
10: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
12: In tutta la Lombardia.
13: Ami lo stile italiano? Hai sempre adorato l'iconica Fiat 500? Allora è il momento di

0: può essere tua da 18.500 euro chiavi mano con permuta o rottamazione. E la cosa migliore, è già in pronta consegna. Vieni a provarla da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Ricorda, a maggio siamo aperti anche domenica 17 e domenica 24. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.
2: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
3: Non dirmi che sarà per sempre. Dimmi semplicemente a domani. Ma dimmelo per sempre.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa, TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi a Milano dal 1906.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
7: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
8: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
9: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
10: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
11: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
12: Io sono Carolina Costner e lei è Suzuki Swift Hybrid.
13: Tua a 16.950 euro con 4.500 euro di incentivi Suzuki.
14: Pronti a partire? Swift Hybrid in pronta consegna e con 3 tagliandi omaggio. Scoprila da Chilometro Rosso. Siamo a Cislago, Solaro e Rho. Info su chilometrorossosuzuki.com.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.
15: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. So.

0: amorevole.
1: Canzoni d'amore.
2: Dimensione suono soft.
3: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
4: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: I legami più profondi non sono fatti né di corde né di nodi. Eppure, nessuno li scioglie.
2: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è un salto nel vuoto. Ci si può far male, ma è l'unico modo per imparare a volare.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

0: Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Un po'

0: con chi sei.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Abbi un cuore che mai indurisce, un carattere che mai si stanca ed un tocco che mai si ferisce.